Braga, chapo. Uai, buona busta, c'hai le vubat power, ma benito vufitli, devu, non so. Al mazzo, la mezza, ma cosa, raga? Che basti che ma hampu, benza, mezza, mezza, quando.